andopo ona kuti vanhu vari mudana nakunze uko ndati vanhu vanoita sei vanhu vari mudana nakunze uko ndopaya pekuti unobvonzwa kana umwe achidedzera kuti haa. Ya zero.